0: these beautiful things that I've got.
1: Noi artisti hip hop riusciamo ad avere il controllo della nostra musica. È questa la nostra vera conquista. Travis Scott.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu, che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolo.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Prego sempre San Brembo e San Dainese affinché mi proteggano ogni mese.

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
2: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il diario di bordo su Radio Music for People.
5: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
5: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
4: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate, delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma d'un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano Dorazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canzian. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Bernard Chu su RTL.

0: RPO for Peace.
1: Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo, acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click. Titoli catastrofici e sensazionalistici attirano l'attenzione, generano visualizzazioni e di conseguenza fanno guadagnare l'editore grazie alla pubblicità. La scienza ci dice chiaramente che la meteorologia è una scienza caotica. Oggi i supercomputer sono straordinari, ma riescono a dare previsioni altamente affidabili solo a 3 giorni, già a 7 la fidabilità scende e a 2 o 3 mesi di distanza diventa praticamente una scommessa pura, un po' come lanciare una monetina. Esistono le cosiddette tendenze stagionali, è vero, studiate dai meteorologi professionisti, ma parlano di statistiche e probabilità generali. Non vi diranno mai se pioverà a casa vostra il prossimo 15 di agosto. Quindi il consiglio della nostra redazione: diffidate dei meteorologi con la sfera di cristallo per sapere se serve l'ombrello. Guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
3: Amala con il cuore aperto. Guidala con il cervello acceso.
4: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
5: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
6: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.
1: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti, ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Avete presente quei piccoli incidenti che cambiano la storia della musica? Quei momenti non pianificati che, per qualche strana magia, diventano iconici, quasi più importanti della canzone stessa. Ecco, oggi vi porto dentro a uno di questi momenti.

siamo alla fine degli anni 70. In uno studio di registrazione a Londra, una band giovane, squattrinata, con più sogni che soldi, sta incidendo uno dei brani che diventeranno simbolo di un'epoca, Roxanne. Loro sono i Police. Eh sì, quella risatina all'inizio non è lì per caso. Roxanne!

Immaginate la scena, lo studio è piccolo, il budget è ridotto, i Police non sono ancora delle superstar, sono tre ragazzi che cercano di emergere in una Londra musicale affollata e feroce. Al centro di tutto c'è lui, Sting, bassista, cantante, mente creativa della band. Sta per registrare la voce di Roxanne, un brano ispirato a una prostituta, una storia cruda, ma raccontata con una delicatezza quasi poetica. Ora, nello studio c'è anche un piccolo pianoforte, non è lì per essere usato proprio del tutto, ma più che altro occupava molto spazio, e qui succede qualcosa di totalmente inaspettato. Sting si muove, forse per sistemarsi meglio, forse distrattamente, e bam, si siede, o meglio cade, proprio sulla tastiera di quel pianoforte. Un suono improvviso, stonato, completamente fuori contesto, e subito dopo, una risata studiata, non una presa buona, una risata vera, istintiva, quasi imbarazzata, è quello che si sente all'inizio del brano.

E qui arriva la parte più bella. Invece di fermare la registrazione, invece di dire ok, fermi tutti, rifacciamo da capo, decisero di lasciarla. Perché? Perché in quel momento c'era qualcosa di autentico, di umano. Quel piccolo errore diventava l'apertura di una canzone che poi diventerà un capolavoro. Una firma, un dettaglio che renderà Roxanne viva e imperfetta, ma reale. E sapete una cosa? Questo episodio è stato raccontato più volte negli anni. Eh sì, ed è considerato vero. Non è una leggenda metropolitana costruita dopo il successo. È uno di quei casi rari in cui la casualità entra direttamente nella registrazione finale. Pensateci, una canzone che parla di vulnerabilità, di desiderio, di conflitto morale, si apre con un momento di vulnerabilità reale dell'artista. Non è perfetto e non è controllato, ma è umano. E forse è proprio per questo che funziona così bene. Roxanne non fu subito un successo, come abbiamo detto. All'inizio passò quasi inosservata, ma col tempo, grazie anche a quell'atmosfera unica, è diventato uno dei brani più riconoscibili dei Police. E quella risatina è rimasta lì, immutata ad aprire ogni ascolto. Quindi la prossima volta che sentite quelle note iniziali e quella risata, ricordatevi che state ascoltando un piccolo incidente, un errore, un momento non previsto, che però, come spesso accade nella musica, si è trasformato in magia. Quella è la bellezza della musica, non è fatta solo di perfezione, ma anche di attimi veri che resteranno impressi per sempre sul vinile.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: One, two, three.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2000.

0: fun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

0: Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.
1: Oh, vien-

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: is World Parade, New Hit, on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
8: Radio Music for People presenta
9: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
12: può sembrare un paradiso.

0: gruppo.
1: E è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.
4: Torna indietro nel tempo. Le leggende

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

MTV ha avuto un impatto incredibile. La heavy rotation dei video ha portato dischi da 1 milione di copie a venderne più di 20 milioni. Ozzy Osbourne.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: Cocktail Magazine.
7: Cocktail Magazine.
6: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.

0: Le tecnologie quantistiche promettono profondi cambiamenti nella nostra vita digitale. Sfruttando il potere della fisica quantistica, infatti, possiamo creare chip assolutamente inviolabili e reti di comunicazione totalmente sicure. Siamo andati a Barcellona e a Ginevra per capire meglio di cosa si tratta.
1: La fisica quantistica, che studia il comportamento imprevedibile di particelle minuscole, ha un potenziale straordinario, in particolare nell'ambito della sicurezza informatica. Ma che cosa sono i quanti?
2: I quanti possono essere molte cose diverse, al di fuori della fisica sono considerati cose strane, bislacche. Io, per dirla in modo semplice, definisco quanto un singolo oggetto, un singolo fotone, una singola particella di luce. E la nostra capacità di controllarli e manipolarli è migliorata in modo fenomenale negli ultimi 20 anni.
1: È così che sono nati i cosiddetti generatori di numeri casuali quantistici, che utilizzano la perfetta casualità degli oggetti quantistici per generare numeri perfettamente casuali. In questo modo è possibile creare codici criptati che nessun hacker potrà mai decrittare.
2: Questo è un generatore di numeri casuali quantistici che genera milioni di bit al secondo e può essere integrato negli smartphone e utilizzato in molte applicazioni.
0: Quindi questo chip è assolutamente impossibile da craccare.
2: Il chip in sé forse, ma sarà integrato in un sistema più complesso e possiamo immaginare che ci saranno problemi nell'implementazione. Ma le basi, la fisica, sono impossibili da craccare.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

C'erano una volta due ragazzi milanesi, amici fin da bambini, cresciuti tra le vie di una città che stava cambiando. Uno si chiamava Cochi, l'altro Renato. Insieme sarebbero diventati qualcosa di più di una coppia comica, un modo di vedere il mondo.

0: lo sciocco in blu.
1: Negli anni 60 Milano era un laboratorio culturale, cabaret, teatro, musica. E proprio lì, tra i tavolini e le luci soffuse del Derby Club, nasce il loro stile. Non facevano semplicemente ridere, giocavano con l'assurdo, con il nonsense, con i silenzi. Un tipo di comicità che oggi definiremmo surreale, ma che allora era davvero rivoluzionaria. Il pubblico all'inizio rimane spiazzato, non capisce sempre dove vogliono andare a parare, ma poi succede qualcosa. Si accorge che dietro quelle battute apparentemente senza senso c'è una libertà nuova. Cocchi e Renato non raccontano barzellette, raccontano un modo diverso di stare al mondo.

0: sciocco in blu.
1: Arriva poi la televisione ed è qui che il loro talento esplode davvero. Partecipano a programmi che diventano cult, portando nelle case degli italiani sketch memorabili, personaggi improponibili e dialoghi che sembrano quasi improvvisati, ma sono costruiti con una precisione incredibile.
2: Notizie della Val Trompio! Nel pomeriggio della giornata di oggi, in Val Tromba, un lucio ha inghiottito a tradimento un pescatore! Salve i tuffatori presenti!
3: C'ero io, sono spopolata.
2: Silenzio! Spapoglio. Sempre nel pomeriggio della giornata di oggi è stata scoperta la nota fabbricante di dolci, contessa Erika Strudel, mentre prendeva il sole. 40 morti, 7 dispersi, 8 feriti. Che disastro.
3: Disastro.
2: Attenzione! Oggi è la riapertura della caccia. Si raccomanda agli appassionati di non sparare a, primo, persone umane e stranieri e oggetti di valore. Tutto il resto potrà essere oggetto di spopolamento, capito?
3: Io infatti quello che mi viene, lo spapolo su!
2: Non puntarmi contro il fucile se ti parte un colpo che ti dà le notizie, eh!
1: E poi ci sono le canzoni e La vita, la vita, una melodia che entra nella memoria collettiva. Ma anche lì, attenzione, non è solo leggerezza, è il...

Festa! È poesia travestita da scherzo. Le loro canzoni raccontano l'assurdità della quotidianità con una leggerezza che nasconde profondità. Negli anni 70 il successo diventa enorme e, come spesso accade nelle grandi storie artistiche, arriva anche il momento della separazione. Canto

0: Amato si dedica al cinema, diventando uno dei volti più amati della commedia italiana. Cocchi esplora invece il teatro, cercando nuove strade espressive. Sembrerebbe la fine di un duo, ma in realtà è solo una pausa, perché certe intese non si spezzano davvero, restano lì, sospese, pronte a riaccendersi. E infatti negli anni successivi Cocchi e Renato tornano insieme, non per nostalgia, ma per piacere autentico di stare sul palco. E quando lo fanno succede qualcosa di raro.
1: Sì,

0: peggio per te.
1: Il loro spettacolo è un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ripropongono quegli sketch storici, sì, ma con una consapevolezza nuova però. Il pubblico ride, ma ride anche di se stesso, delle proprie abitudini, delle piccole follie quotidiane.
0: L'aeroporto di Malpensa è molto bello. L'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano. È l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme, c'è chi pensa, chi non c'ha la coincidenza e resta lì. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario.
1: La forza di Cocchi e Renato è proprio questa, non si sono mai presi troppo sul serio e proprio per questo hanno fatto una cosa serissima. Hanno cambiato il modo di fare comicità in Italia. Hanno dimostrato che si può essere profondi senza essere pesanti, che si può ridere senza urlare, che il silenzio a volte è più potente di mille parole. Oggi, guardando la loro carriera, vediamo molto più di una coppia comica. Vediamo due artisti che hanno attraversato decenni rimanendo fedeli a se stessi, che hanno saputo evolversi senza perdere la loro identità. E forse è proprio questo il loro segreto. In un mondo che cambia continuamente, il duo Cocchi e Renato ci ricorda che l'ironia è una forma di intelligenza, che il gioco è una cosa seria e che alla fine ridere insieme è uno dei modi più autentici per sentirsi umani. Cocchi e Renato, due amici, due artisti, una storia che continua a farci sorridere e pensare.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
0: In the mix, I'm excited that weekend. Radio Music for People.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. Ci è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro. Altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il diario di bordo su Radio Music for People.
6: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
7: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
6: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
5: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
8: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto appieno.
17: Behind,

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

Tra un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Motor News, preparatevi ad uscire dall'asfalto. Oggi vi portiamo alla scoperta del nuovissimo Can-Am Canyon XT, la declinazione più avventurosa e off-road del celebre mondo a tre ruote BRP, provata grazie alla collaborazione con la concessionaria Auto Giannini di Pavia. A prima vista ha una linea grintosa e muscolosa, pensata per i ride. Sotto la carena batte il noto motore 3 cilindri Rotax aspirato da 1330 cm3, capace di erogare 115 cavalli a 7250 giri al minuto e un driving force di 130 Nm. La massa in gioco non è indifferente. Parliamo di ben 470 kg di stazza, ma compensati da una capacità di carico notevole, che arriva fino a 120 litri tra valigie e vani. La vera rivoluzione del Canyon XT rispetto ai classici Spider o Ryker risiede nelle sue reali capacità fuoristradistiche. Grazie a sospensioni con maggiore escursione, un'altezza da terra ottimizzata e pneumatici specifici tassellati da 16 pollici all'anteriore e 15 al posteriore, il mezzo permette di affrontare sterrati e sentieri dissestati con sorprendente disinvoltura e un comfort da vera ammiraglia. Su strada, l'elettronica vigila costantemente per gestire i trasferimenti di carico, coadiuvata da un cambio semiautomatico a 6 marce con discesa automatica dei rapporti davvero fluida. E per chi vuole viaggiare senza pensieri, non mancano l'infotainment completo con connettività smartphone e Apple CarPlay, parabrezza regolabile manualmente, manopole e sella riscaldabili. Il prezzo? Come da tradizione per il marchio, si posiziona in una fascia importante e proibitiva. Ma per chi cerca la libertà di guida a tre ruote, unendo asfalto e avventura, magari senza la necessità di una patente specifica per moto, grazie all'omologazione con la patente B, il Canyon XT apre nuove ed entusiasmanti frontiere. Questa è Motor News, a cura di Marco Veronese. Altre notizie e curiosità sul mondo dei motori, nella prossima edizione che ascolterete tra poco più di un'ora, qui, su Radio Music for People.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Guidi in Spagna? Dimentica la vecchia abitudine di superare il limite di velocità per effettuare un sorpasso. La tolleranza è zero. Il limite massimo di corsia non si supera mai, nemmeno in fase di manovra. Rispetta i limiti e goditi il viaggio su Radio Music for People.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Ho scritto un brano il giorno dopo gli attacchi dell'11 settembre e si intitola Freedom, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo. Paul McCartney.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Il serpente più vecchio del mondo vive nello zoo di San Luis. È un esemplare femmina di pitone reale, il Piton dregus, una specie originaria dell'Africa occidentale che raggiunge il metro e mezzo di lunghezza, chiamato anche pitone palla per la sua tendenza a chiudersi a sfera quando si sente minacciato. L'esemplare in questione non ha nome, ma ha ben più di 52 anni, alcuni dicono 62, altri 64, e soprattutto si è resa protagonista di quello che a una prima occhiata potrebbe sembrare un miracolo, come ha raccontato su Facebook lo staff dello zoo. Ha deposto una covata di 7 uova, nonostante non venga a contatto con un maschio da oltre 15 anni.
2: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal 1 di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. E visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, le persone molto magre, cannagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, è strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19.

0: Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Alcuni il sì la voglio l'hanno detto in chiesa, io dal concessionario.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Che il presidente

0: I Nirvana hanno reso il grunge un fenomeno planetario, ma quelli che hanno iniziato tutto sono stati Mudhoney, Eddie Vedder.
1: Quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
2: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain it's exactly 1 o'clock.
3: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
1: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta

0: Infatti, c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge, ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie, sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine e cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project AIR, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Non pubblica un album da 7 anni. L'ultimo, Ciao Cuore, risale al 2018, quando gli chiedi se i tempi siano maturi per un ritorno, Riccardo Sinigaglia ti risponde in maniera netta: no. Poi ti spiega anche il perché. Il cantautore e produttore, che nel suo ritornello ha contribuito a rendere Quelli che ben pensano di Frankie High Energy una delle canzoni più importanti e conosciute degli ultimi 30 anni, che ha reso Due destini e La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino due hit senza tempo e che ha contribuito a svoltare le carriere di Nicolo Fabi, Max Gazzè, Luca Carboni, Motta, Brunori e pure Coez, ha chiuso con la forma canzone. Per me Ciao Cuore ha sancito anche nel titolo la fine di un approccio, quello discografico, e quindi dice: suono e studio tutti i giorni, ma in questa fase della mia carriera voglio fare qualcosa di totalmente espressivo, libero, senza nessun tipo di retaggio con la canzone. A 55 anni, e quando all'ultimo festival di Sanremo è apparso nella serata delle cover accanto a Brunori e a Di Martino sulle note dell'Anno che verrà di Lucio Dalla, sembrava quasi un miraggio, tanto sono rare le apparizioni in TV e in certi circuiti, e lo sono un po' meno quelle sui palchi che sanno di musica suonata per davvero. Bell'amore.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andato una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Nord Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodø. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione e alle mie rimostranze anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Gigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero. Questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle, e canta una canzone incredibile. Si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince Il Tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme. Cuore matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

A partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino e la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.

0: Notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
2: Hey yo! Ratatatatatatatai! Yeah, man!

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard Hsu e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore e che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni quelli invece grossi come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia versante Ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza, quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!

Questa era la parentesi sudamericando. La mejor música solo para ti. L'amore è quel sentimento che provi quando ami qualcuno come ami la tua moto.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un proverbio inglese recita: la manopola del gas si muove in entrambe le direzioni.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
6: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
7: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
8: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
9: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.
1: Behind DX.

tutto comincia a Los Angeles, California, nella seconda metà degli anni 70, quando Peter Beckett, voce e chitarra, J.C. Crowley, voce, chitarra e tastiere, decidono di dar vita ad un progetto musicale insieme. Presto si uniscono a loro Ron Moss, basso, voce, e John Friesen alla batteria. Il nome è Player, senza la S. Arriva quasi per caso, guardando un film, videro nei titoli di coda la parola Players e decisero di sceglierla per il loro gruppo. La storia della band esplode con il brano che oggi è un vero e proprio classico, Baby Come Back. Il brano viene pubblicato nel 1977 come singolo estratto dal loro album d'esordio, Player. La canzone raggiunge la numero uno della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti all'inizio del 1978, restando in testa per 3 settimane. Un dettaglio interessante: il brano è stato scritto da Beckett e Crowley, ma dopo che entrambi avevano subito una rottura sentimentale, l'esperienza personale ha alimentato l'emozione della canzone. Il sound è morbido, perfetto per definire l'era del soft rock e persino ascritto al filone del yacht rock. La struttura e i cori della canzone, secondo gli esperti, incarnano l'essenza del genere: armonie raffinate, produzione levigata e testo di struggente rimorso. Dopo il boom di Baby Come Back, Player non si fermarono, pubblicarono un altro singolo dal titolo This Time I'm in It for Love del febbraio 1978 e che raggiunse il numero 10 della Hot 100. Il loro album d'esordio fu invece rilasciato il primo settembre 1977 sotto l'etichetta RSO Records. Il gruppo poi continuò a pubblicare album negli anni successivi e vive vari cicli di formazione, scioglimenti e reunion. Il brano Baby Come Back, spesso citato come uno dei definitivi esempi di soft rock anni 70, continua a comparire in playlist nostalgiche come Classic e Yacht Rock. Ron Moss, uno dei membri, divenne poi celebre anche per il suo ruolo nella soap opera americana The Bold and the Beautiful, in Italia semplicemente Beautiful, nella parte di Ridge. Il successo del singolo fu tale che il gruppo si ritrovò presto a dover aprire per grandi nomi all'epoca, superando la soglia dei One Hit Wonder. Baby Come Back è un pezzo che trasmette un'emozione universale, la consapevolezza di aver sbagliato e il desiderio di recuperare un amore. Questo lo rende ancora oggi capace di far breccia nei cuori. Il suono è perfettamente californiano, rilassato, melodico e con una grande cura nell'arrangiamento. Il gruppo rappresenta anche un pezzo di quel periodo musicale in cui il rock leggero e melodico era al centro della scena pop americana.

0: Chi era il vero Indiana Jones? Mentre il nuovo film Indiana Jones e il quadrante del destino fa il boom al botteghino, ci immergiamo nella storia del personaggio storico che ha ispirato l'eroe cinematografico, grazie all'articolo Ossessione fatale di Matteo Sacco su Focus Storia. Questo personaggio storico è Percy Harrison Fawcett, un esploratore che ha vissuto tra il XIX e il XX secolo e che ha rivoluzionato il mondo delle esplorazioni. La sua vita è segnata da una misteriosa scomparsa nell'Amazzonia mentre cercava di scoprire le rovine di un'antica civiltà che aveva ribattezzato Zeta. Fawcett è nato nel 1867 a Torquay, in Inghilterra, da un padre indiano e una madre inglese. Ha prestato servizio nella Royal Artillery e successivamente è entrato nella Royal Geographical Society, dove ha studiato tipografia e cartografia. In seguito ha lavorato come topografo per i servizi segreti britannici nel Nord Africa, ma il suo vero amore era l'esplorazione. Nel 1906 ha avuto l'opportunità di intraprendere la sua prima grande avventura in America Latina, dove ha mappato la regione di confine tra Bolivia e Brasile per conto appunto della Royal Geographical Society. La sua storia è caratterizzata da una serie di avventure e scoperte, ma alla fine è scomparso in modo misterioso mentre cercava Zeta nell'Amazzonia insieme al figlio e a un giovane esploratore. La vita di Percy Fawcett è un mix di esplorazioni, avventura e mistero che ha ispirato molte delle storie di Indiana Jones nel cinema.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. In the mix, ai mixati del weekend su Radio Music for People.

0: dalla Dakar ai trionfi nel mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
1: Avete ascoltato!

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

piedi cammino, in macchina viaggio, in moto sogno. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Il Live Aid sapevo di farlo per uno scopo ben preciso, ma anche per divertirmi. Credo di esserci riuscito a fare entrambe le cose. Mick Jagger.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
2: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Il

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Music for People.
2: Ogni weekend su Radio Music for People. In the mix.

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe,
0: scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2000.

0: fun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora

Alla posizione numero 7 vogliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

0: Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.
1: Oh, vien-

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
2: I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies, il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ma io dico, come faccio a iniziare adesso così? Dai, ma non è possibile, dovremmo già andare in pubblicità? Che facciamo, andiamo in pubblicità direttamente? No, dai, chiediamo scusa ai nostri amici che ripetono il segnale di Rete 8 in FM in diverse località della nostra penisola, e chiediamo scusa anche a chi ci ripete nel cavo, vale a dire, per esempio, ecco, ne approfittiamo per salutare i nostri amici della Svizzera che grazie a Swiss Fan sono collegati con Rete 8 e di conseguenza eventuali italiani e amici elvetici ci possono seguire dalle città di Zurigo, Berna, Losanna, Friburgo, Lucerna, Montreux, Neuchâtel, Chur, Winterthur e tante altre località. Sono bene 800 le località appunto servite dal segnale via cavo di Swiss Fan. Bene, allora in questo pomeriggio soleggiato finalmente dopo tanta pioggia qui al nord è arrivato il sole e noi con questo sole andiamo ad iniziare il nostro programma italo-francese Vive l'Italie pour les Français qui veulent nous écouter e surtout parler avec nous 03 32 c'est l'indicatif numéro du standard 237227. On commence avec la musique d'autre temps 1982, c'est monsieur Stevie Wonder.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Teddy Swims, pseudonimo di Jathan Colin Dimmesdale, cantautore statunitense, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube tra il 2019 e il 2020, Swims ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online. Con il suo terzo EP, Thug Love, pubblicato nel 2022, l'autore ha fatto la sua prima comparsa nella classifica degli album statunitensi di Billboard e ha ottenuto la fama mondiale grazie al singolo Lose Control del 2023, il quale durante il 2024 ha raggiunto la vetta di diverse classifiche globali, tra cui la Billboard Hot 100, primo album in studio dell'artista I've Tried Everything But The Therapy, è stato pubblicato nel settembre del 2023. Cresciuto a Conyers, nello stato della Georgia, Swims si è avvicinato sin dalla tenera età alla musica, grazie anche al padre, il quale gli faceva ascoltare artisti come Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green. La famiglia di Swims è sempre stata molto appassionata anche di football, motivo per cui l'autore ha praticato tale sport per circa 10 anni. Ma durante il suo secondo anno di liceo, il suo professore gli ha consigliato però di frequentare una scuola di musica. Swims così scoprì la passione per il canto proprio grazie alla sua esperienza con il teatro, recitando tra l'altro in alcune opere di Shakespeare e in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Nel frattempo l'autore cominciò a suonare il pianoforte e l'ukulele e guardando anche alcuni video su YouTube per migliorarne le tecniche sia canore che strumentali. Durante il corso del 2023 Swims collabora anche con diversi artisti, tra cui Armin Van Buuren, Armin Joseph Jacobus Daniel Van Buuren, noto come Armin Van Buuren, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese, e Matoma X, Matoma è pseudonimo di Tom Street Ladergrain, è un disc jockey anche lui e un produttore discografico norvegese. A marzo annuncia il suo tour internazionale I've Tried Everything But Therapy Tour, il quale prevede concerti nel Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. A luglio e agosto, nello stesso anno, Swims si esibisce anche durante diversi festival musicali, tra i quali il Butter Rock, il Bumblezee, il Boston Calling, il TRNSMT, un festival musicale organizzato dalla Deaf Concert che si tiene annualmente a Glasgow Green, parco di Glasgow appunto. Nel giugno 2023 l'autore fa la prima comparsa nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli statunitensi, con il singolo Lose Control, il quale debutta alla posizione 99. Il brano viene inserito nell'album di debutto del cantante, pubblicato il 15 settembre del 2023. L'album si è classificato nella top 30 della Billboard 200, raggiungendo la 25esima posizione. Lose Control diventa quindi una sleeper hit, consentendo a Swims di godere del riconoscimento internazionale durante i primi mesi del 2024. Il brano poi scala le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione negli Stati Uniti, in Belgio, in Svizzera, Lussemburgo e raggiungendo la top 10 nel Regno Unito, Austria, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e in altre 12 classifiche europee. Nel 2024, infine, l'autore annuncia nuove date del suo I've Tried Everything But The Therapy Tour. Vedremo se capiterà di vederlo anche in Italia.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: In console, Paolo Filippi DJ.
1: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
2: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monsoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 800 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce, e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid, modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirini S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.
0: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul, rhythm and blues, non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico incredibile e meraviglioso Selling England by the Pound.

Dall'altra parte, Philip Bailey era una delle voci più riconoscibili del gruppo Earth, Wind & Fire. Il suo falsetto altissimo e pulito era già leggendario, come questa canzone meravigliosa dal titolo Reason.

non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa, la canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita, entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey. Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno. Bailey, voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
7: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
9: This is World Parade on Radio Music for People.
10: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

une belle chanson italienne, je dois dire. Hein. Elle est super. Hein. Fiore di Maggio. Lui, naturalmente, è Fabio Concato, qui su Rete 8 Network. Domani è domenica e su Rete 8 Network ci sarà ancora Richard il sottoscritto con Vive l'Italia e naturalmente anche con le notizie che riguarderanno le partite di calcio, quindi i risultati, eccetera. Cioè, no, sorrido perché... Sorrido perché la schedina, io non l'ho giocata, però c'è chi l'ha giocata per 10 anni. Sempre lo stessa schedina, stessi risultati, eh? E ha vinto 1 miliardo. Ragazzi, quando leggete queste cose, dici, ma perché non vado a giocarmi una schedina che mi potrebbe scombussolare la vita così per intero, improvvisamente, dall'oggi al domani. 1 miliardo, insomma, voglio dire, no, certo non sono 20, non sono 30, ma con 1 miliardo, credetemi, qualcosa nella vostra vita cambierà sicuramente. Comunque, un giocatore di Genova, e si tratterebbe di un pensionato sulla 60ª, ha vinto appunto 933 milioni di lire, azzeccando il 13 vincente della scorsa settimana, grazie alla combinazione che con pazienza, costanza ed una buona dose di speranza gioca addirittura da 10 anni sempre nella stessa ricevitoria. Ma vi rendete conto? Incredibile. Riconosciuto dalle prime note? E si tratta proprio di lui, di Michael, George Michael, che il 12 novembre scorso ha partecipato tra l'altro all'MTV Music Awards e vuole addirittura giurare fedeltà e rispetto al suo eterno compagno statunitense Kenny Gross, nonostante lo scandalo, vi ricordate? Per le toilette pubbliche a Beverly Hills, arrestato addirittura per atti osceni.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Behind, dietro le storie della musica.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Death, Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani. Behind
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ogni weekend

0: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora. Qui.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: I Clash sono stati la miglior rock band della storia. Hanno scritto il libro per le regole degli U2. Bonovox.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
0: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
17: Su Radio Music for People, maintenant avec Bernard Chou.
18: C'est pas contre les petits cadeaux à 14h51. Hein? Tu m'as entendu passer ça tout à l'heure là. Hein? T'as remarqué? Pourquoi Chu a-t-il mis ça? Parce que Chu a craqué pour un disque cette semaine. Un disque qui fait aussi... Ouais, Ça s'appelle Taco. Alors on va ouvrir, et je me permets de le faire, une petite parenthèse dans ce hit parade, comme on le fait d'habitude uniquement dans le hit des clubs, pour une nouveauté. Et je vous donne rendez-vous dans quoi ? Un mois et demi ? Et on verra bien ce que ça donnera dans le classement. Le groupe, je te dirai son nom, je te dirai tout après. Mais voilà, non pas le disque, mais une version spéciale que j'ai fait pour toi la nuit dernière. Taco. Ouvrons la parenthèse.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il racconto radiofonico di oggi a Behind è dedicato ai Talking Heads. Un viaggio nella loro storia tra musica, sperimentazioni e curiosità. Prendete posto, regolate il vostro immaginario decoder, dei suoni e partiamo. È il 1974 a New York, più precisamente grazie all'incontro tra David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth alla Rhode Island School of Design, nasce quella che sarebbe poi diventata una delle formazioni più originali della musica rock. In una intervista recente Franz ha rivelato che in origine suonavano cover, quasi per divertimento, fino a che un giorno disse: ho avuto questa idea, dovremmo formare una band per intrattenere i nostri amici, eravamo una cover band. Poi il quarto membro stabile entrò in scena, Jerry Harrison, già nei Modern Lovers, che si unì a loro nel 1976. Il nome Talking Heads, letteralmente teste parlanti, richiama un termine televisivo che indica il primo piano di un volto che parla, simbolo perfetto di una band consapevole del proprio ruolo visivo e sonoro. La metà degli anni 70 vedeva a New York fermentare il punk, la new wave, l'arte visiva, le performance. I Talking Heads si infilano in questo contesto con un approccio caldo, d'arte visiva e nervoso nella musica. Nel 1977 arriva il loro album di debutto, Talking Heads 77. Tra i brani spicca Psycho Killer, che diventerà uno dei classici. Questo esordio riesce a coniugare l'urgenza della scena punk newyorkese con un'icona intellettuale, una scioltezza ritmica e un gusto per l'estraneità che farà la differenza.

Gli anni seguenti li vedono esplorare territori sempre più ampi: funk, world music, groove africani, art pop. Importante è la collaborazione con Brian Eno, che produsse e collaborò per esempio all'album Remaining Light nel 1980. Il singolo Once in a Lifetime, tratto da quell'album, è un perfetto esempio di testi che sembrano prediche a ritmi influenzati dall'afrobeat. Una curiosità: nonostante la loro apparenza intellettuale, essi stessi ammettono di non essere partiti come virtuosi tecnici, bensì come una band con idee forti. Negli anni 80 la band poi raggiunge una popolarità sempre più ampia. L'album Speaking in Tongues dell'83 contiene Burning Down the House, uno dei loro singoli più noti.

momento iconico, il film concerto Stop Making Sense del 1984 è diretto da Jonathan Demme e considerato una pietra miliare nella rappresentazione live della musica rock. Immaginate David Byrne in un enorme abito bianco sul palco, la band che si allarga fino a 10 elementi, luci, movimento, ritmi che si intrecciano e uno spettacolo che non sembra un semplice concerto, ma un'esperienza. Dopo aver esplorato ed espanso i propri confini, verso la metà degli anni 80, la band rallenta, pubblicano gli album Little Creatures dell'85, True Stories dell'86 e Naked dell'88. Nel 1991 poi viene annunciato lo scioglimento, anche se non in modo convenzionale. Infatti alcuni membri dichiareranno che la band non si è mai ufficialmente sciolta, ma David Byrne aveva deciso di fermare i membri e ha continuato con progetti paralleli. Tina Weymouth e Chris Frantz, ad esempio, diventeranno poi in seguito i Tom Tom Club. I Talking Heads sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Il loro stile è stato definito New Wave, Post-Punk, Art Pop, Avant Funk, World Beat. Il nome del gruppo inglese Radiohead non a caso deriva da un brano, Radiohead appunto, dei Talking Heads. E un'altra curiosità, l'album Talking Heads 77 viene considerato uno degli album fondamentali della nuova onda americana. Byrne ha dichiarato di non essere interessato a una reunion completa della band perché non vede esempi convincenti di band che abbiano detto qualcosa di nuovo. E così, cari ascoltatori, i Talking Heads ci hanno lasciato un messaggio. La musica può essere curiosa, sperimentale, visiva, oppure ballabile. Hanno fuso l'arte e il pop, l'ansia urbana e i groove africani, la mente e il corpo. Quando li ascoltiamo oggi, avvertiamo la loro energia di innovazione, non solo come retaggio del passato, ma come stimolo per il presente. Vi lascio con un invito, se non l'avete già fatto, ascoltate Once in a Lifetime, che sta per andare in onda, e poi guardate Stop Making Sense, e riflettere su quanto la musica possa essere contemporaneamente intima e globale, razionale e selvaggia.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Torna indietro nel tempo. Le leggende.

Show how the real things. Pillola di guida internazionale. In Germania e Austria, appena si forma una coda in autostrada, è obbligatorio creare la Rettungsgasse, la corsia di soccorso al centro. Non aspettare le sirene, spostati subito. Radio Music for People, la musica che ti guida.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per